μέσα μου. Vedete ma cambierà per me. Ciò che c'è chiedo voi, mancate l'altro.